0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Alexa Metrocon, Juan Carlos Nájera.